0: Radio Bergamo, un'emozione segue l'altra.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te.

stile a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:33 minuti. Felice risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Lunedì 21 settembre. Ariete, la vostra sensualità vi donerà piacevoli sorprese. Sarete molto dolci, meno aggressivi del solito e tutto si risolverà in giochi divertenti. Toro, un vostro atteggiamento inconsueto e stravagante metterà in tensione il vostro amore. Siate più cauti. In serata si prevedono piacevoli momenti. Gemelli, un viaggio d'affari si rivelerà ben presto un vero e proprio trampolino di lancio per la vostra carriera, quindi accettate. Cancro, evitate di eccedere nello spendere il vostro denaro in cose sciocche, piuttosto programmate meglio le vostre uscite. Leone, la giornata promette bene, sfruttate ogni momento per conoscere a fondo la persona che da tempo vi affascina. Attenzione alle sue buone qualità. Vergine, evitate di essere troppo pignoli per chi ha tanto bisogno di aiuto e comprensione da parte vostra. Siate più morbidi di maniche, in fondo tutti possono commettere errori. Bilancia, certe difficoltà in ordine familiare saranno superate, affronterete il tutto con diplomazia e calma. Scorpione, avevate deciso di non innamorarvi più e invece siete veramente coinvolti, ma l'innamoramento è sempre molto bello. Sagittario, non dovete continuare a cercare come forsennati l'anima gemella. La incontrate quando meno ve l'aspettate. Capricorno, il lavoro e tutto il settore della vostra attività sta procedendo a gonfie vele. In amore siate meno aggressivi ma più dolci. Acquario, datevi da fare se volete avere un discreto riscontro professionale. Intorno a voi l'ambiente pullula di elementi che vogliono rubarvi il posto. Pesci, state dormendo sugli allori e ciò non vi rende capaci di captare al volo nuove proposte che ultimamente vi stanno arrivando. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione e dell'ascolto. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di manzia, ovvero lettura del futuro attraverso dei mezzi che possono essere la cartomanzia, la radiestesia e altri ancora. Sono coach di tecniche energetiche per dei percorsi per migliorare la qualità della vita, fiori di Bach che possono aiutare a diventare più grintosi e meno paurosi e Reiki che ripulisce tutte le energie che disturbano. Un abbraccio di luce argento a tutti voi da Ornella Brunelli.

people to say, oh, cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale.

0: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono le 7 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana, superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La Premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Adam Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra, bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.

0: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
1: C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7 e 29 minuti. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Lunedì 21 settembre. Ariete, la vostra sensualità vi donerà piacevoli sorprese. Sarete molto dolci, meno aggressivi del solito e tutto si risolverà in giochi divertenti. Toro, un vostro atteggiamento inconsueto e stravagante metterà in tensione il vostro amore. Siate più cauti. In serata si prevedono piacevoli momenti. Gemelli, un viaggio d'affari si rivelerà ben presto un vero e proprio trampolino di lancio per la vostra carriera, quindi accettate. Cancro, evitate di eccedere nello spendere il vostro denaro in cose sciocche, piuttosto programmate meglio le vostre uscite. Leone, la giornata promette bene, sfruttate ogni momento per conoscere a fondo la persona che da tempo vi affascina. Attenzione alle sue buone qualità. Vergine, evitate di essere troppo pignoli per chi ha tanto bisogno di aiuto e comprensione da parte vostra. Siate più morbidi di maniche, in fondo tutti possono commettere errori. Bilancia, certe difficoltà in ordine familiare saranno superate. Affronterete il tutto con diplomazia e calma. Scorpione, avevate deciso di non innamorarvi più e invece siete veramente coinvolti, ma l'innamoramento è sempre molto bello. Sagittario, non dovete continuare a cercare come forsennati l'anima gemella. La incontrate quando meno ve l'aspettate. Capricorno, il lavoro e tutto il settore della vostra attività sta procedendo a gonfie vele. In amore siate meno aggressivi ma più dolci. Acquario, datevi da fare se volete avere un discreto riscontro professionale. Intorno a voi l'ambiente pullula di elementi che vogliono rubarvi il posto. Pesci, state dormendo sugli allori e ciò non vi rende capaci di captare al volo nuove proposte che ultimamente vi stanno arrivando. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione e dell'ascolto. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di manzia, ovvero lettura del futuro attraverso dei mezzi che possono essere la cartomanzia, la radiestesia e altri ancora. Sono coach di tecniche energetiche per dei percorsi per migliorare la qualità della vita, fiori di Bach che possono aiutare a diventare più grintosi e meno paurosi e Reiki che ripulisce tutte le energie che disturbano. Un abbraccio di luce argento a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
6: Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Lombardia perché si rinforza l'alta pressione. Da segnalare solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima piacevole al primo mattino, massime lieve diminuzione con valori comunque intorno ai 27 gradi. Con sole protagonista. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Taikyoku, a Cologno al Serio, karate sportivo, tradizionale e Krav Maga per tutte le età. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21.30. Chiama o scrivi su WhatsApp al maestro Alfredo Defendi 338 80 80 944.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche. Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Super Sicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale: la protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionale per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
2: Sono le 8.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Bergamo Notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
7: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
8: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
6: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
9: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
6: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
10: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
6: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cunese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium. Gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su rete autorizzata.
2: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
3: Amore, vai a correre?
2: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
3: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
2: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
3: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
5: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Buoni? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Rallentamenti per il traffico intenso lungo la 4 Milano-Venezia tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Sempre sulla 4 code a tratti anche tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Legnano e Arese in quest'ultima direzione. Ancora verso Milano code per il traffico intenso sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e lungo la Milano-Lecco tra Seregno e la tangenziale nord di Milano. Traffico intenso come di consueto lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo trafficato l'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Sempre in provincia di Bergamo, carreggiata ridotta per lavori per tutto il mese di settembre sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Lombardia perché si rinforza l'alta pressione. Da segnalare solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima piacevole al primo mattino, massime lieve diminuzione con valori comunque intorno ai 27 gradi. Con sole protagonista. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo è offerto da Taikyoku, a Cologno al Serio, karate sportivo, tradizionale e Krav Maga per tutte le età. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21.30. Chiama o scrivi su WhatsApp al maestro Alfredo Defendi 338 80 80 944.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
1: Cara... Cara...
2: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
3: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
4: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
5: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
6: Sono le 9:02.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Radio Bergamo Notizie.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio, atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.

0: con stile a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
2: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni. Ora.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: I am your automatic lover.

0: Solo musica, zero parole.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:32 minuti. Un augurio di buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Lunedì 21 settembre. Ariete, la vostra sensualità vi donerà piacevoli sorprese. Sarete molto dolci, meno aggressivi del solito e tutto si risolverà in giochi divertenti. Toro, un vostro atteggiamento inconsueto e stravagante metterà in tensione il vostro amore. Siate più cauti. In serata si prevedono piacevoli momenti. Gemelli, un viaggio d'affari si rivelerà ben presto un vero e proprio trampolino di lancio per la vostra carriera, quindi accettate. Cancro, evitate di eccedere nello spendere il vostro denaro in cose sciocche, piuttosto programmate meglio le vostre uscite. Leone, la giornata promette bene, sfruttate ogni momento per conoscere a fondo la persona che da tempo vi affascina. Attenzione alle sue buone qualità. Vergine, evitate di essere troppo pignoli per chi ha tanto bisogno di aiuto e comprensione da parte vostra. Siate più morbidi di maniche, in fondo tutti possono commettere errori. Bilancia, certe difficoltà in ordine familiare saranno superate. Affronterete il tutto con diplomazia e calma. Scorpione, avevate deciso di non innamorarvi più e invece siete veramente coinvolti, ma l'innamoramento è sempre molto bello. Sagittario, non dovete continuare a cercare come forsennati l'anima gemella. La incontrate quando meno ve l'aspettate. Capricorno, il lavoro e tutto il settore della vostra attività sta procedendo a gonfie vele. In amore siate meno aggressivi ma più dolci. Acquario, datevi da fare se volete avere un discreto riscontro professionale. Intorno a voi l'ambiente pullula di elementi che vogliono rubarvi il posto. Pesci, state dormendo sugli allori e ciò non vi rende capaci di captare al volo nuove proposte che ultimamente vi stanno arrivando. L'oroscopo è terminato, grazie della vostra gentile attenzione e dell'ascolto. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di manzia, ovvero lettura del futuro attraverso dei mezzi che possono essere la cartomanzia, la radiestesia e altri ancora. Sono coach di tecniche energetiche per dei percorsi per migliorare la qualità della vita, fiori di Bach che possono aiutare a diventare più grintosi e meno paurosi e Reiki che ripulisce tutte le energie che disturbano. Un abbraccio di luce argento a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
6: Ci attende una giornata di lunedì stabile ed assolata in Lombardia perché si rinforza l'alta pressione. Da segnalare solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima piacevole al primo mattino, massime lieve diminuzione con valori comunque intorno ai 27 gradi. Con sole protagonista. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da Taikyoku, a Cologno al Serio, karate sportivo, tradizionale e Krav Maga per tutte le età. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21.30. Chiama o scrivi su WhatsApp al maestro Alfredo Defendi 338 80 80 944.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
2: Sono le 10:02. Radio Bergamo Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito. L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
3: Cara, cara...
4: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, ancora code a tratti per il traffico intenso lungo la 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 36 Milano-Lecco code per il traffico intenso tra Monza e il bivio per la tangenziale nord in quest'ultima direzione. Ancora intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Per quanto riguarda i lavori questa notte sul tratto milanese della 4, chiuso per lavori il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia dalle ore 20 alle ore 5. Altra chiusura notturna sulla 8 dei Laghi dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallara Tegattico e Castronno in direzione Varese. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
1: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da €26.900 con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
2: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
3: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
5: Sono le 11:01. Radio Bergamo Notizie.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 al Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic, assegno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
7: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
6: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Albini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
8: Ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
6: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, oggi alle 14:45 a Milano i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Azzurri a Coverciano in vista del debutto di venerdì Nations League a Roma contro il Belgio alle 14, conferenza stampa di Roberto Mancini a seguire, doppia trasferta in Turchia e Francia a lunedì 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca 3-0, azzurri di De Giorgi ai quarti mercoledì contro la Finlandia. Basket, Milano conquista la quarta Supercoppa di fila triplete dopo Coppa Italia e Scudetto, a Tortona battuta a Venezia all'overtime. Ciclismo, argento di Filippo Ganna nella prova cronometro dei mondiali di Montreal, oro il quarto di fila al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, tra le donne quarta la Longo Borghini, oro alla Svizzera Reusser. Ed è tutto, a più tardi.

0: caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
1: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
2: Amore, vai a correre?
1: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
2: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
1: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
2: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Ora.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale, la protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionale per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobilepam.
3: C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, serve Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
4: Sono le 12.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
8: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di usare il burka a scuola sono soltanto alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La vicenda della professoressa accoltellata a Roma, oggi il rientro in classe degli studenti. Follia riuscire a portare dei coltelli a scuola, dicono in coro i genitori. È un bravissimo ragazzo, ha preso questa passione per le armi da mio padre. A parlare è Giuseppe Mollo, fratello del 35enne Roberto Mollo, che nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato a uno dei ladri che si era intrufolato nella sua proprietà, uccidendolo. È finito sul tavolo del giudice sportivo il caso dell'Allianz Stadium prima che iniziasse Juventus-Atalanta, quando durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, una parte degli ultras bianconeri si è rifiutata di rispettarlo, voltando le spalle al campo. Il pattinaggio di figura internazionale riparte con indicazioni entusiasmanti per i colori azzurri sul ghiaccio dell'Ice Lab di Bergamo. Lara Nacchi Gutmann conquista la terza posizione nel Lombardia Trophy 2026. Quinta e settima le altre due azzurre, Sarina Joss e Gioia Fiori. Ma ascoltiamo le parole proprio di Lara Gutmann.
9: Allora, mi sono sentita abbastanza bene, devo dire, c'è sicuramente margine per migliorare, ho un po' di tempo adesso, però direi che come debutto anche dei miei programmi nuovi sono contenta di com'è andata.
8: Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
1: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
2: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
4: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
5: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Buoni? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
10: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata. ¡Gracias!

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, ancora code a tratti per il traffico intenso lungo la 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 36 Milano-Lecco code per il traffico intenso tra Monza e il bivio per la tangenziale nord in quest'ultima direzione. Ancora intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Per quanto riguarda i lavori questa notte sul tratto milanese della 4, chiuso per lavori il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura notturna sulla 8 dei Laghi dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione Varese. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: www.house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
1: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono le 13. Radio Bergamo Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
4: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della AfD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia. Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania, anteriore anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso l'AfD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
3: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
5: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
3: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. «Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto», ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
4: Cara...
5: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
6: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
7: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
5: Amore, vai a correre?
4: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
5: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
4: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
5: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronie con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Tronie della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale, la protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionale per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
3: Sono le 14 ed un minuto.

0: con stile a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
2: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per quanto riguarda i lavori questa notte sul tratto milanese della 4, chiuso per lavori il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura notturna sulla 8 dei Laghi dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallara Tegattico e Castronno in direzione Varese. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana in direzione di Milano. Chiusa anche la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Avvio di questa settimana all'insegna del bel tempo. Sulla Lombardia si va a rinforzare l'anticiclone dall'Europa occidentale, quindi un autunno che comincerà all'insegna del tempo stabile con temperature quasi estive nei valori diurni. Quindi poche novità, sarà una settimana quindi dominata dalla presenza dell'anticiclone, come detto con temperature anomale per il periodo, qualche addensamento in più soprattutto verso l'area prealpina occidentale. Tutto per maggiori dettagli, come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Il meteo è offerto da Taikyoku, a Cologno al Serio, karate sportivo, tradizionale e Krav Maga per tutte le età. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21.30. Chiama o scrivi su WhatsApp al maestro Alfredo Defendi 338 80 80 944.

Radio Bergamo, emozionati con noi.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

se adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.

0: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
1: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
6: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait, il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
1: C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
2: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
4: Cara, cara...
5: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Avvio di questa settimana all'insegna del bel tempo, sulla Lombardia si va a rinforzare l'anticiclone dall'Europa occidentale, quindi un autunno che comincerà all'insegna del tempo stabile con temperature quasi estive nei valori diurni. Quindi poche novità, sarà una settimana quindi dominata dalla presenza dell'anticiclone, come detto con temperature anomale per il periodo, qualche addensamento in più soprattutto verso l'area prealpina occidentale. Tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il meteo è offerto da Taikyoku, a Cologno al Serio, karate sportivo, tradizionale e Krav Maga per tutte le età. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21.30. Chiama o scrivi su WhatsApp al maestro Alfredo Defendi 338 80 80 944.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti. Se da una parte Russia Unita di Putin ha trionfato alle elezioni per il rinnovo della Duma, dall'altra Mosca avrebbe perso il controllo della propria industria del gasolio. Lo ha detto il presidente americano Trump, aggiungendo che il mondo intero sta soffrendo per questa guerra con Kiev. La docente di Centocelle a Roma, coltellata da uno studente di 13 anni venerdì scorso, ha ricevuto una mail di scuse da parte dei genitori del ragazzo, protagonista dell'aggressione, che resta ricoverato in neuropsichiatria infantile all'Umberto I. Gli inquirenti indagano per fare luce sulla vicenda. Le notizie con bergamonews.it. Grave incidente sul lavoro questa mattina alla Quenepinagel di via Copernico a Brignano Geradadda. Un 60enne sarebbe stato colpito da un bancale caduto da un'altezza di circa 2 metri mentre lo stava movimentando con un transpallet. L'uomo ha riportato la frattura di tibia e perone sinistri. Il pattinaggio di figura internazionale riparte con indicazioni entusiasmanti per i colori azzurri sul ghiaccio dell'Ice Lab di Bergamo. La Ranaki Gutmann conquista la terza posizione nelle Lombardia Trophy 2026, appuntamento di rilievo del circuito ISU Challenger Series. Quinta e settima le altre due azzurre, Sarina Joes e Gioia Fiori. Ha parlato in conferenza stampa il CT azzurro Mancini, che ha detto: dobbiamo anzitutto divertirci. Venerdì il debutto all'Olimpico contro il Belgio in Nations League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.

0: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
1: Amore, vai a correre?
0: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
1: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
0: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
1: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Per le chiavi di casa scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Lombardia. Più intenso nell'area milanese sulla 4, code a tratti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende e la Milano-Varese in questa direzione. E con orario 22.5 chiusa la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano-Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Avvio di questa settimana all'insegna del bel tempo. Sulla Lombardia si va a rinforzare l'anticiclone dall'Europa occidentale, quindi un autunno che comincerà all'insegna del tempo stabile con temperature quasi estive nei valori diurni. Quindi poche novità, sarà una settimana quindi dominata dalla presenza dell'anticiclone, come detto con temperature anomale per il periodo, qualche addensamento in più soprattutto verso l'area prealpina occidentale. Tutto per maggiori dettagli, come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Il meteo è offerto da Taikyoku, a Cologno al Serio, karate sportivo, tradizionale e Krav Maga per tutte le età. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21.30. Chiama o scrivi su WhatsApp al maestro Alfredo Defendi 338 80 80 944.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
0: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
2: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
3: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
5: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo nel mondo interista ma nel mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
4: Lutto cittadino anche a Vedano Allambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
6: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi... Per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
4: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri della Stonvilla. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli ottavi di finale. Da domani i quarti, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono Under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini, speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
1: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
3: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
4: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Buoni? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: www.filemi.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
3: Caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt, e la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Tennis, diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
1: Cara, cara...
2: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
3: L'acqua si ferma, la qualità resta. Fratelli Rosato, impermeabilizzazioni a 360 gradi, risanamento di murature umide, resine e tanto altro. Scopri di più su fratellirosatoresine.it e vieni a trovarci nel nostro showroom di Lallio in Piazza Vittorio Veneto 2. Fratelli Rosato, impermeabilizzare, decorando.
4: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da €26.900 con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
5: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
6: Ora.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico intenso nell'area milanese. Sulla 4, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia e in carreggiata opposta tra Monza e Cormano. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Traficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla Ovest, dove per un incidente ci sono incolonnamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e la Milano Varese in questa direzione. E con orario 22.5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: caricare i materiali più vari, trasportarli, scaricarli. Pensa a quante aziende devono farlo, ma solo una realizza i cassoni per tutte. Zilibet Costruzione in Ferro è specializzata in cassoni per scarrabili di ogni tipo. Info su zilibet.it. Ad Azzano San Paolo, Zilibet Costruzioni in Ferro.
1: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
3: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale. La protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionali per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Radio Bergamo Notizie.
8: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel Palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
7: L'economia.
8: Sono attesi per domani i dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: con stile a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica sono arrivati i migliori brand del settore forestale, la protezione antitaglio SIP Protection e le calzature ad alte prestazioni Andrew. Nel nostro store trovi anche un'ampia selezione di abbigliamento professionali per giardinaggio, agricoltura e lavoro boschivo. Ci trovi a Bonate Sopra, Bergamo.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti.
3: Sermobile Arredamenti, via La Patta 6, Ranica.
4: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
9: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
10: Buoni? Ma vai da Conad. Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
9: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo.
10: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
1: Amore, vai a correre?
0: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
1: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
0: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
1: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per le chiavi di casa, scegli l'esperienza di Bottega della Chiave. Duplicazioni chiavi anche auto, radiocomandi, sistemi di sicurezza e interventi a domicilio per apertura e sostituzione serrature. Negozio storico a Bergamo dal 1945. Bottegadellachiavebergamo.com.
5: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
5: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
7: Sono le 20 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
9: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che ha rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate.
8: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica che poi ha ricordato. La scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante all'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
11: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
10: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al Mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
11: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
10: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: One, two, three.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
4: Direzione sanitaria disponibile sul sito. C'è pulito e c'è il pulito di Brilla. Impresa di pulizie Brilla. A Mozzo, Serve, Bergamo e provincia. Ufficio, condominio, magazzino o casa tua. Professionalità e affidabilità garantiti. Chiama il 348 78 49 044.
5: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
6: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0. Merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere. E il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
7: Emergency.

0: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Tronic con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
2: Sono le 21:03.

difference.

La nostra voce è la musica.

0: Radio Bergamo, un'emozione segue l'altra.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Mio cuore